0: pagarlo o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Al fin sposa io sarò d'un buon cavolo.
2: Eccellenza, va bene.
3: È giusto la sentenza.

0: Non la sposerò.
1: La sposerai.
2: Pagato, sposarla. Lei t'ha prestato in mille pezzi duri.
0: Son gentiluomo.
1: E senza la

0: i ricamati panni, che ne più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spada impressa nel braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: perdido e mi credi persi figlia.
1: Ave, che maraviglia! E se ti trovano non sarà cosa nuova.

0: Raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte.

0: la cappella, questo agnello tu lo conosci, certo, il gesto del piccolo, ma non ti pelo, sputa quello che sai, io lo lasciai ripieno, il cibo prelimato, il pranzo del piccolo
1: avrà pranzato
0: nella cappella. Non ne avea chiave, ne contava pranzar, disse me stesso, ogni ora.

0: Sbirri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, l'ho visto, provvedi.
1: A benedire il convegno.
0: Palazzo Farnese.